da, dentro la squadra e renderli abbordabili per supportare più anche resistenza verso estero, perché arrivando c'era